mali iko ika mali la sono si tututu ipano bantabasi ya te seta ina ileta te papa ipo lavla ite wings wishoko shoko 074-751-4932 tekele nchuku eme shoko ipo isaba ranjoba mwina kusuka e joni ipo wise limpopo mahala harumaroga

Pantalone, andiamo in macchina, andiamo in macchina. Pantalone, andiamo in macchina, andiamo in macchina. Pantalone, andiamo in macchina, andiamo in macchina. Oggi è Dio, oggi è Dio, andiamo in macchina. Oggi è Dio,